pensa scaldarsi il sangue e per principio badate a quel che dico. Nessun cominci il passo se prima da me non senta.

Perciò se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stila fatto nuovo. Voltate ora le carte e si incominci in un canto abile, allegro, cioè di due colori, con

fan cattivo effetto nell'armonia. Le violette, il violoncello, s'accordano.

No, no, questo strumento non fa per me, non fa per me, non fa per me. Tutta l'orchestra sa da suonar, tutta l'orchestra sa da suonar. Non che di meglio si può trovar, tutta l'orchestra sa